E poi te temo a voi con mi propria canzone. Il tema che stiamo usando per la nostra nuova presentazione in el año 2026. Gracias al departamento de producción.